0: Gli anni 70, 80 e 90. Radio Latina.
1: This is the story of my baker, a mean

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: De Gregoris. Ris.com.
4: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
5: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
6: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99 euro al chilo. Hamburger di scottona 10,99 euro al chilo. Fino al 28 giugno.
5: Italcarni.
6: Aprilia, Latina e Sezze.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
9: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
10: Sono le 6 in punto. Le canzoni che ami degli anni

0: La musica più bella del passato la trovi qui su Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare canzoni indimenticabili come questa, pescata tra il meglio del 1986. Erano i Level 42 con l'indimenticabile Lessons in Love.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma! Io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Tutto il meglio della musica 70-80-90 è solo qui, sei su Radio Latina.
6: Radio Latina.
7: Can you feel it? 1980.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni e esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
4: Evviva Zoomarin!
5: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la festa della bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
6: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
5: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. Sabato 20 giugno, festa della bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
7: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
8: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
7: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
8: Sì, ha un profilo unico.
9: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
9: Info su Volkswagen.it.
10: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
11: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Mercoledì tipicamente estivo nel Lazio con ampie zone di sereno, un po' di instabilità interessa le aree interne, quindi a ridosso della dorsale appenninica qualche temporale potrà formarsi nelle ore pomeridiane, specie nel Frusinate e nel Reatino, ma in realtà fenomeni isolati di breve durata. Le temperature iniziano a salire con punte già intorno ai 32-33 gradi, ma nei prossimi giorni il caldo si farà ancora più intenso. Aumenteranno anche le temperature serali e notturne, nel weekend punte anche di 38 gradi. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.

0: Migliori successi degli anni 80 li trovi qui su Radio Latina. Ogni giorno puoi ascoltare il meglio di quel decennio e non solo. Canzoni indimenticabili come questa, It's a Love Thing, successo del 1981 dei Whispers.
1: Radio Latina.

0: State ascoltando Radio Latina, tra ricordi e nostalgia con i grandi successi del passato di cui ogni giorno vi proponiamo un'ampia selezione. Tra questi non potevano mancare le hit di Madonna, come questa del 1985, era Material Girl.
1: Radio Latina.

0: Tra i nostri ricordi musicali anni 80 più belli troviamo anche loro, i Depeche Mode, e non potrebbe essere altrimenti, visto che loro sono stati dei pionieri della musica elettronica e sono diventati negli anni 80 meritatamente uno dei gruppi synth pop di maggior successo. Dal 1983 abbiamo ascoltato l'indimenticabile Everything Counts.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante, e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
2: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
5: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
6: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
7: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5x1000.ail.it.
4: Vuoi realizzare il tuo giardino, il tuo prato o i tuoi alberi a casa o nella tua azienda? Tiberi, professionisti del verde. Manutenzione e sistemazione del paesaggio, allestimenti, potature e molto altro. Ci prendiamo cura del verde che ti circonda. Professionisti del settore e azienda certificata. Azienda Verde Tiberi, a Sabaudia, via dei Lucani 6. Chiamaci per un sopralluogo. 339-6381-395. Azienda Verde Tiberi. Tutto ciò che è verde.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di 600 metri circa tra gli svincoli di Sabaudia e di Terracina, in entrambe le direzioni, in provincia di Latina. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese, in entrambe le direzioni, in provincia di Rieti. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una chiusura di circa 500 metri in prossimità dello svincolo per Ceccano in direzione Frosinone. Percorso alternativo su vecchio percorso della strada statale 156 via Anime Sante e strada Asi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
12: Sono le 7 e 2 minuti.

0: Questa è Radio Latina per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio. E tra le star della musica italiana di quel periodo troviamo sicuramente Vasco Rossi, che abbiamo ascoltato con T'immagini.
1: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente, con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la Festa della Bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
4: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
3: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali.
4: Sabato 20 giugno,
3: Festa della Bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
6: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buongiorno a tutti e bentrovati da Roberta Sottoriva. Si apre un'altra giornata di ricerche per le due sorelle di Minturno scomparse nell'Aquilano. All'attenzione degli investigatori due numeri telefonici che sono stati attivi per 4 giorni dopo la scomparsa e poi si sono spenti. L'attenzione dopo il ritrovamento nella camera di Sara e Alissia all'interno della casa famiglia di Civitella Alfedena in cui vivevano e da cui si sono allontanate, di biglietti per comunicare con l'esterno, molto probabilmente un codice utilizzato per organizzare la fuga. La garante per l'infanzia e l'adolescenza del Lazio, Monica Sansoni, ha raggiunto Civitella Alfedena. Voglio andare a fondo, ho chiesto l'accesso agli atti, la situazione è ancora troppo fumosa e temiamo il peggio, ha detto. Ha rivolto pesanti offese al giudice del Tribunale di Latina Giuseppe Cario mentre era impegnato nell'esercizio delle sue funzioni in aula per un interrogatorio di garanzia. La protagonista dei fatti è una donna di 49 anni che urlava brandendo un decreto di archiviazione firmato dallo stesso magistrato bloccata. È stata identificata e denunciata dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio e oltraggio a magistrato. Ha lanciato un fuoco pirotecnico in campo durante la finale di Coppa Italia di Serie C tra Latina e Potenza che si giocava al Francioni. Dovrà stare lontano da stadi e manifestazioni sportive per ben 6 anni. Lo ha deciso il questore di Latina Fausto Vince mettendo un pesantissimo daspo nei confronti di un ultra del Latina Calcio 1932. Gli accertamenti erano stati condotti dalla Digos, chiesta al giudice anche la presentazione presso un ufficio di polizia durante lo svolgimento delle partite della squadra nerazzurra. Primo consiglio comunale a fondi dopo le elezioni che hanno visto il successo di Vincenzo Carnevale. È tecnicamente ma anche simbolicamente un nuovo inizio che auspico possa portare ad una nuova stagione di crescita cittadina e partecipazione alla vita politica e amministrativa, ha dichiarato il neo sindaco Carnevale. Gli assessori sono Cristian Peppe, Piero Parisella, Roberto Muccitelli, Stefania Stravato, Sergio Di Manno e Franco Carnevale. Per la prima volta una donna nel ruolo di vice sindaca è Daniela De Bonis. Lo sport, il Latina Calcio 1932 si avvia al suo 6° campionato consecutivo tra i professionisti. L'ufficializzazione in una nota della società presieduta da Antonio Terracciano, che ha completato e regolarmente depositato tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
6: Questa è Radio Latina.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina.
12: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latinamix con il suo carico di musica e ricordi. Latinamix torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
4: Qualità e convenienza ogni giorno.
5: A Latina, via Isonzo 221.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Non perdere le super offerte.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale. Fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Torna gratis il giorno dopo. Ogni martedì e giovedì con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero entri gratis il giorno dopo. Fino al 20 giugno acquista le fan card. 10 ingressi 99 euro, 20 ingressi solo 149 euro. Aquapark Miami Beach.
10: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
11: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina

0: Il meglio della musica del passato suona in rotazione continua su Radio Latina, un successo tira l'altro e questo non poteva mancare tra i classici degli anni 80, erano le Bangles con Manic Monday.
1: Radio Latina.

0: Gli anni 80 sono stati gli anni d'oro dei Righeira, che in quel decennio hanno collezionato alcune hit di grande successo. Tra queste troviamo la simpatica No Tengo Dinero.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, state a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
2: Buongiorno dalla redazione. Alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti circa due mesi fa. Trump al G7 di Evian assicura che Teheran si è impegnata chiaramente a non sviluppare o acquistare l'arma nucleare. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, aveva 48 anni, non è stata resa nota l'identità. La vera prima ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani. Le città con il bollino giallo sono Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo. Ora il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
3: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
6: Sono le 8 e un minuto.
7: Le canzoni che ami degli anni

0: Abbiamo rievocato il sound tipico dei primi anni 80 con The Look of Love, il successo del 1982 degli ABC, gruppo synth pop inglese che fece parte del movimento cosiddetto New Romantic che ha caratterizzato i primi anni 80. Scegliamo solo le più belle su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Tra i nostri ricordi musicali più belli non potevano mancare i successi degli Wham, come questo del 1984, era Everything She Wants.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
4: Da dove entra tutta quest'aria?
5: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
4: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
5: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
6: Papà, Jiffy è per i grandi?
7: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
8: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
9: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
10: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
14: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la festa della bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
15: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
14: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. Sabato 20 giugno, festa della bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
16: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center. Numero 1 nei trattamenti antifumo.
17: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
18: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Si apre oggi un'altra giornata di ricerche, l'undicesima per le due sorelline di Minturno scomparse nell'Aquilano. All'attenzione degli investigatori due numeri telefonici che sono stati attivi per quattro giorni e poi si sono spenti: il sequestro della camera di Sara e Alissia nella casa famiglia di Civitella Alfedena in cui vivevano e dove sono stati trovati pizzini nei quali utilizzavano un codice, probabilmente proprio per organizzare la loro fuga. La garante per l'infanzia e l'adolescenza del Lazio, Monica Sansoni, ieri ha raggiunto Civitella. Sentiamo.
19: Abbiamo veramente timore in qualcosa di bruttissimo. Stiamo cercando di fare luce su situazioni che veramente sono molto fumose, molto confuse. Speriamo che ci sia il buon senso di far uscire veramente la verità. Io ho fatto una richiesta d'accesso agli atti completa. Questo è un fatto molto grave su cui non mi sposterò come attenzione e per il quale andrò a fondo e sporgerò anche delle denunce.
18: Tornata movimentata ieri in tribunale a Latina, dove una donna ha bloccato l'inizio di un interrogatorio di garanzia da parte del del giudice Giuseppe Cario. Mi faccio arrestare, gridava la 49enne di Rocca Gorga, contestando proprio la decisione del magistrato su una sua querela. Ha pronunciato parole offensive prima di essere bloccata e denunciata dai carabinieri. Le accuse per lei sono di interruzione di pubblico servizio e offese a magistrato. Colpo di scena invece, sempre in tribunale a Latina, del processo a serio sulla mafia d'aprile alla difesa dell'ex sindaco Lanfranco Principi, ha sollevato un dubbio sull'utilizzabilità delle intercettazioni alla base dell'inchiesta coordinata dalla DDA di Roma, legati al coinvolgimento nelle attività di indagine di una nota società specializzata in sistemi di intercettazione e monitoraggio delle comunicazioni, la IPS di aprile. Alla società infatti era finita anche in un procedimento che ha destato particolare scalpore, visto che il Trojan di questa società fu utilizzato sul telefonino dell'ex giudice Palamara. Il collegio penale presieduto da Francesca Zani si è riservata una valutazione su questa eccezione. Prossima udienza il 14 luglio. Cambiamo argomento. Primo consiglio comunale a Fondi dopo le elezioni che hanno visto il successo di Vincenzo Carnevale. Con gli adempimenti previsti dalla legge ha parlato il sindaco, che ha illustrato le linee programmatiche di governo. Sentiamo un passaggio.
20: Le linee programmatiche rappresentano un patto con la città, un patto con la nostra comunità, un patto con le famiglie che chiedono servizi, attenzione e sostegno, un patto con i giovani che chiedono opportunità, spazi e futuro, con gli anziani che chiedono vicinanza, rispetto e cura, con le persone fragili che chiedono di non essere lasciate sole, con le imprese che chiedono condizioni per crescere, con le scuole, le associazioni, il mondo dello sport, della cultura, del volontariato.
18: È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
17: Questa è Radio Latina.
21: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
22: Aperti anche sabato pomeriggio.
17: Sei su Radio Latina.
23: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non stop.

0: Un'altra bella ondata revival che ci ha portato in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geavood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geavood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geavood.com. L'originale è solo Geavood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente, con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
5: Da oltre 40 anni, il Centro Diagnostico Medico ANCSUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANCSUR, al tuo fianco, in ogni momento.
6: Papà! Giffy è per i grandi?
7: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
8: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
9: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
10: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
9: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
10: Sì, ha un profilo unico.
11: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
11: Info su Volkswagen.it.
12: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
13: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.

Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni 80, Eyes Without Face di Billy Idol su Radio Latina, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai. Ed ora parliamo di Maier, dove ti aspettano le nuove collezioni Piquadro. Maier è l'unico centro Piquadro ufficiale per Latina e provincia. Trovate borse, zaini, trolley, portafogli e accessori made in Italy. Da Maier trovate tanti dei regalo per lauree, ricorrenze e cerimonie. Da oggi c'è anche il nuovo outlet Piquadro con tanti articoli a prezzi straordinari. Maier vi aspetta a Latina in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier è Piquadro, l'eleganza tutta italiana.

0: Per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio, siete sulla radio giusta. Qui a Radio Latina siamo sempre in vena di ricordi. Questi erano i Thompson Twins con Hold Me Now.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, state a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Oggi a Evian, ultima giornata del G7, è possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump? Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente USA, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Lo hanno inseguito per le strade di Napoli, lui a piedi, loro in scooter, poi hanno aperto il fuoco lasciandolo senza vita sull'asfalto e sgommando via. È morto così Antonio Mauro, 48enne, originario della zona Tribunali. Secondo gli inquirenti immediatamente giunti sul posto, è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule era nato a Sassuolo il 19 febbraio 1931, è stato anche presidente del CEI. La prima vera ondata di calore dell'anno è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Questa è Radio Latina.
6: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Partiamo da Frosinone. Circolazione generalmente scorrevole sulla provincia, si segnalano rallentamenti nel centro urbano, su Viale Napoli e Viale Guglielmo Marconi. Fuori dal centro abitato si sta in coda sulla via dei Monti Lepini, da via Passo del Cardinale e via Armando Vona, direzione Frosinone. Il traffico a Latina si rallenta anche su via Carlo Romagnoli e Corso Matteotti in direzione del centro cittadino. Consuete code sulla via dei Monti Lepini all'altezza dell'intersezione con via Appia e sulla Pontina all'altezza di Borgo Isonzo e a Borgo Piave rallentamenti sulle strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ora un messaggio di sicurezza stradale.
9: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
10: Sono le 9:03.

0: la grande musica del passato qui su Radio Latina la condividiamo con voi ogni giorno. Abbiamo ascoltato La Rettore, icona di trasgressione e ironia, con i suoi successi come questo del 1980, era Cobra.
1: Radio Latina,

0: mix di musica, emozioni e ricordi, questa è Radio Latina che suona solo i grandi successi del passato. Abbiamo ascoltato Steve Winwood con la sua hit del 1982, era Valerie.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo €10.200. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €28.570. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
4: Da dove entra tutta quest'aria?
5: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
4: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
5: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
6: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
7: Evviva Zoomarin!
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
11: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
13: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
3: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Si è aperto ieri in tribunale a Latina il processo immediato contro i quattro giovani arrestati per tre degli attentati esplosivi e incendiari che hanno seminato paura a Latina a partire da settembre. Sono i gemelli Yuri e Mattia Spinelli, Nico Mauriello e Davide Greco, tutti d'età compresa tra i 20 e i 26 anni, considerati l'organizzazione criminale operante alle case Arlecchino. La bomba in via d'Arsena, l'incendio e la bomba in via Le Nervi e poi l'incendio di un androne nel caseggiato popolare Gesca, gli episodi contestati avvenuti tra settembre e novembre. Si torna in aula il 7 luglio. Due sorelle di Aprilia, Roberta e Maria Letizia Montoro, vivono da homeless davanti al palazzo di Montecitorio. Il caso è stato portato all'attenzione generale dalle deputate del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari e Laria Fontana e dalla consigliera comunale di Latina Maria Grazia Ciolfi, che hanno presentato un'interrogazione alla Camera. Le due donne affermano di trovarsi in una condizione di grave disagio abitativo e personale, pur essendo proprietarie di beni immobili che a loro non sarebbero nella loro concreta disponibilità a causa di ulteriori procedure finanziarie. L'interrogazione è rivolta al Ministro dell'Interno per chiarire se sia a conoscenza dei presunti episodi intimidatori subiti dalle sorelle Montoro dopo la constatazione delle condizioni di forte disagio in cui versano attualmente le due donne. Cambiamo argomento. Primo consiglio comunale a Fondi dopo le elezioni che hanno visto il successo di Vincenzo Carnevale. Con gli adempimenti previsti dalla legge ha parlato il sindaco, che ha illustrato le linee programmatiche di governo. Sentiamo un passaggio.
4: Le linee programmatiche rappresentano un patto con la città, un patto con la nostra comunità, un patto con le famiglie che chiedono servizi, attenzione e sostegno, un patto con i giovani che chiedono opportunità, spazi e futuro, con gli anziani che chiedono vicinanza, rispetto e cura, con le persone fragili che chiedono di non essere lasciate sole, con le imprese che chiedono condizioni per crescere, con le scuole, le associazioni, il mondo dello sport, della cultura, del volontariato.
3: Street artist in azione a Norma. In questi giorni la nostra città si è trasformata in una piccola residenza artistica a cielo aperto, racconta il sindaco Andrea Dell'Omo. Per tre giorni gli artisti hanno lavorato per dare nuova vita a cinque cabine elettriche. Nei prossimi giorni, annuncia il primo cittadino, presenteremo una a una le opere realizzate, gli artisti che le hanno create, per arrivare a luglio alla presentazione ufficiale dell'intero progetto insieme a tutti i partner coinvolti. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
2: Questa è Radio Latina.
5: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
6: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Papà, Jiffy è per i grandi?
6: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri, grandi clienti.
7: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Vuoi un look perfetto che parli davvero di te? Affidati all'esperienza del salone Freestyle di Stefanelli Alessandra. Tagli di tendenza, colori personalizzati e trattamenti esclusivi per esaltare la tua bellezza. Ti aspettiamo a Pontinia in via Guglielmo Marconi 66. Chiamalo 0773 86 111 e prenota ora il tuo appuntamento.
10: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Mercoledì tipicamente estivo nel Lazio, con ampie zone di sereno, un po' di instabilità interessa alle aree interne, quindi a ridosso della dorsale appenninica qualche temporale potrà formarsi nelle ore pomeridiane, specie nel Frusinate e nel Reatino, ma in realtà fenomeni isolati di breve durata. Le temperature iniziano a salire con punte già intorno ai 32-33 gradi, ma nei prossimi giorni il caldo si farà ancora più intenso. Aumenteranno anche le temperature serali e notturne, nel weekend punte anche di 38 gradi. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.

0: carni, qualità e convenienza ogni giorno.
1: Super offerte: petto di pollo a fette 7,99 € al chilo, hamburger di scottona 10,99 € al chilo, fino al 28 giugno.
0: Italcarni,
1: Aprilia, Latina e Sezze.
2: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANCSUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANCSUR, al tuo fianco, in ogni momento.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
0: Qualità e convenienza ogni giorno.
6: A Latina, via Isonzo 221.
0: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Non perdere le super offerte.
7: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
8: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
7: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
8: Sì, ha un profilo unico.
9: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
9: Info su Volkswagen.it.
0: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
10: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La necessità di arrivare a un'intesa per mettere fine al conflitto in Ucraina è al centro del dibattito del G7 di Evian. In particolare, il presidente USA Trump, dopo aver incontrato Zelensky a margine del summit, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e USA, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì in Svizzera, un passo che sarebbe solo formale dopo che il documento è già stato firmato digitalmente nella giornata di lunedì. Nello stretto di Hormuz, Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. 40 persone sono state arrestate ad Andria per spaccio di droga, estorsione in osservanza della detenzione domiciliare e omissione di soccorso. Per 25 persone il GIP del Tribunale di Trani ha disposto il carcere, per altri 15 gli arresti domiciliari. Il calcio, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie a una super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia e Francia. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 19 e poi Inghilterra-Croazia alle 22. Per ora è tutto, a più tardi.
11: Questa è Radio Latina.
12: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sono le 10 e un minuto.
15: Le canzoni che ami degli anni

0: Il tempo passa, ma le belle canzoni rimangono, e questa è una di quelle che ha lasciato il segno nel 1982. Era Let Me Go degli Avenged Sevenfold.
1: Radio Latina.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere e su Radio Latina passa il meglio. Se siete in vena di ricordi, state ascoltando la radio giusta. Questa era Dolly Parton con 9 to 5.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la Festa della Bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
9: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
8: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali.
9: Sabato 20 giugno,
8: Festa della Bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. La provincia di Latina apre, e lo ha presentato ieri, il centro antiviolenza minori con doppia sede a Latina e Formia, mettendo a disposizione del servizio due locali gratuitamente. Grazie all'attività della garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Lazio Monica Sansoni, all'esperienza maturata dal consultorio diocesano Crescere Insieme, un'equipe di specialisti lavorerà raccogliendo le segnalazioni dai 33 comuni del territorio o direttamente dalle vittime. Parliamo di situazioni che lasciano segni profondi e che possono compromettere il percorso di crescita dei ragazzi, ha sottolineato il presidente della provincia Federico Carnevale. Di fronte a questa realtà nessuna istituzione può voltarsi dall'altra parte. Il centro antiviolenza minori della provincia di Latina sarà un punto di riferimento per offrire sostegno, informazioni e orientamento verso i percorsi di tutela previsti dal nostro ordinamento.
13: Istituiremo uno sportello dove di ascolto, dove prenderemo tutte le istanze e poi verranno processate secondo gli indirizzi da individuare per l'eventuale soluzione. L'unica cosa che posso dire è che ci fa molto piacere e siamo orgogliosi che siamo forse la prima provincia che parte con questo sportello.
12: La cronaca giudiziaria: si è aperto ieri in Tribunale a Latina il processo immediato contro i quattro giovani arrestati per tre degli attentati esplosivi e incendiari che hanno seminato paura a Latina a partire da settembre. Sono i gemelli Yuri e Mattia Spinelli, Nico Mauriello e Davide Greco, tutti d'età compresa tra i 20 e i 26 anni, considerati l'organizzazione criminale operante alle case Arlecchino. La bomba di Via d'Arsena, l'incendio e la bomba in Viale Nervi e l'incendio di un androne nel caseggiato popolare Jescal, gli episodi contestati avvenuti tra settembre e novembre. Si tornerà in aula il prossimo 7 luglio. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, piange la scomparsa del cardinal Camillo Ruini. Perdiamo, scrive Rocca in una nota, una delle personalità che più hanno contribuito a rafforzare il legame tra Chiesa e la sua comunità, una figura capace di affrontare le grandi sfide del nostro tempo con profondità di pensiero, rigore morale e attenzione al bene comune. Rocca rivolge a nome della Regione Lazio e personalmente il più sincero cordoglio alla famiglia e a tutti coloro che ne hanno condiviso il cammino umano e pastorale, rimarcando il suo insegnamento e la sua testimonianza resteranno un patrimonio prezioso per le generazioni future. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
11: Questa è Radio Latina.
14: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
3: Papà, Jiffy è per i grandi?
4: Sì. E anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
5: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
6: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni e esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
7: Viva Zoomarin!
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
10: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
12: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
13: Le canzoni che ami degli anni 70.

0: Questa era Madonna con il suo grande successo Into the Groove, uno dei singoli più venduti in Italia nel 1985. La canzone faceva parte della colonna sonora del film Cercasi Susan disperatamente, in cui Madonna si cimentò come attrice, ma le sue soddisfazioni maggiori sono arrivate dalla musica. Questa è Radio Latina, per riascoltare le canzoni più belle del passato.
1: Radio Latina.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato. Questa era Tony Esposito dal 1984 con il suo più grande successo, Kalimba de Luna.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. I tuoi biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
8: Sono le 11 e 2 minuti.

Ve le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni 80, solo su Radio Latina. Era Michael Jackson con Man in the Mirror. Il vostro PC si è bloccato, il vostro smartphone è caduto, non andate nel panico, recatevi da Maier. Riparazioni rapide e professionali per computer e smartphone. Il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Maier, nessun problema, Maier arriva a domicilio. A Latina, in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier, tecnologia senza problemi.

0: Abbiamo appena riassaporato un bel ricordo dell'anno 1987, anno del grande successo cinematografico del film Dirty Dancing e del brano della relativa colonna sonora Had the Time of My Life di Bill Medley e Jennifer Warnes, appena ascoltato su Radio Latina, dove ogni giorno vi fanno compagnia i grandi successi del passato.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: A Pontinia, le carni migliori le trovi alla macelleria Le 3D. Carni bovine, suine e bufaline, sane e a chilometro zero, direttamente dalla nostra produzione. Macelleria a conduzione familiare, dove la qualità, la freschezza e la tradizione si incontrano ogni giorno per portare sulla vostra tavola il sapore autentico della buona carne. Le 3D, dal nostro allevamento alla tua tavola. Gusto vero e qualità sincera. Macelleria Le 3D di Del Bono Federica, in via Filippo Corridoni 21 a Pontinia.
4: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
5: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
6: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Un cittadino di Cori ha rifiutato 617.000 euro che il commissario straordinario per la bretella Cisterna Valmontone gli ha offerto come prezzo per l'esproprio di 13 ettari di terra necessaria a realizzare la miliardaria opera pubblica. Il commissario Mallamo ha disposto il deposito della somma presso il Ministero delle Finanze in attesa che un arbitrato decida se l'importo quantificato è corretto o meno. L'opera intanto va avanti dopo che a fine marzo è stata avviata la procedura di gara. È stato sottoscritto ieri mattina nella sala Cambellotti della provincia il protocollo d'intesa per l'adesione della provincia di Latina al centro antiviolenza minorenni, con servizio di accoglienza, ascolto, orientamento e sensibilizzazione per minorenni e adolescenti vittime di reato. Alla firma hanno preso parte il presidente della provincia Federico Carnevale, la garante dell'infanzia Monica Sansoni, il presidente dell'associazione per la famiglia APS Vincenzo Serra e l'avvocato Pasquale Lattari. L'accordo consentirà la provincia di Latina, ha spiegato il presidente Carnevale, di mettere a disposizione spazi presso le sedi provinciali di Latina e Formia, contribuendo al rafforzamento della rete territoriale di tutela e supporto per minorenni e adolescenti vittime di reato e favorendo una presenza ancora più capillare del centro sul territorio provinciale a servizio di tutti e 33 i comuni. Sarà di 35 gradi centigradi la temperatura percepita nella giornata di domani, giovedì 18 giugno, secondo quanto previsto dal bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute. Dopo una serie tutta verde di bollettini, il Sistema Nazionale assegna alla provincia di Latina il bollino giallo con stato di preallerta dei servizi sanitari e sociali per gli effetti di caldo e afa. Sul nostro territorio le temperature domani oscilleranno tra i 24 gradi della notte e i 33 del giorno, anche se la temperatura percepita sarà, come detto, più elevata di 2 gradi centigradi. Roberto Emanuelli arriva alla Feltrinelli di Latina per presentare il suo ultimo romanzo Scegliti Sempre. Vera pop star del romanzo, l'autore romano ha esordito nel 2015 con Davanti agli occhi, pubblicando la storia che nessun editore voleva sulla piattaforma Il mio libro. E ora ha un calendario fittissimo di presentazioni e tanti bestseller alle spalle. Sarà per la prima volta nel capoluogo pontino. L'appuntamento domani alle 18 nella libreria di Via Diaz. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
5: Questa è Radio Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare, piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
6: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
7: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
6: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
7: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
6: De Gregoris.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
11: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la festa della bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
12: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
11: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali.
12: Sabato 20 giugno,
11: festa della bufalina. Divertimento e tanta buona musica a Borgo Faiti Centro, Latina.
13: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
14: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
15: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
16: Quando ci fa sentire così.

Amici di Radio Latina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Mercoledì tipicamente estivo nel Lazio, con ampie zone di sereno, un po' di instabilità interessa alle aree interne, quindi a ridosso della dorsale appenninica qualche temporale potrà formarsi nelle ore pomeridiane, specie nel Frusinate e nel Reatino, ma in realtà fenomeni isolati di breve durata. Le temperature iniziano a salire con punte già intorno ai 32-33 gradi, ma nei prossimi giorni il caldo si farà ancora più intenso. Aumenteranno anche le temperature serali e notturne, nel weekend punte anche di 38 gradi. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato selezionate tra il meglio degli ultimi decenni. Non poteva mancare lui, Zucchero, con i suoi successi. Questa era Nietzsche che dice.
1: Radio Latina.

0: pensa a Radio Latina con la sua musica revival a rinfrescarvi la memoria con le grandi hit del passato in rotazione non stop. Abbiamo ascoltato Born in the USA, il grande successo datato 1984 di Bruce Springsteen, un grande classico degli anni 80 del boss.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
5: Dentro la città, fuori dal mondo.
4: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Sono le 12 in punto.
7: Le canzoni che ami degli anni

0: Questa è la musica di Radio Latina, la più bella degli anni 60, 70 e 80, e proprio da quest'ultimo decennio abbiamo pescato You're My Heart, You're My Soul, il successo dei Modern Talking.
1: Radio Latina.

0: Scegliamo solo le più belle degli anni 80 qui su Radio Latina. Questi erano i Bronski Beat dal 1984 con Why.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente, con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Mercoledì rosa, ingresso a 9,90€, riservato a tutte le donne il mercoledì. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark Miami Beach.
5: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Si spaccia per carabiniere e tenta di truffare un vero carabiniere. È stato denunciato dai militari della stazione di Borgo Podgora, un 26enne che vive a Latina, già noto alle forze di polizia, accusato di tentata truffa e sostituzione di persona. Le indagini, dopo la segnalazione di un tentativo di raggiro posto in essere con lo stratagemma del falso appartenente alle forze dell'ordine. Secondo quanto accertato dai militari, l'indagato avrebbe contattato telefonicamente la vittima, qualificandosi come maresciallo e riferendogli che l'autovettura intestata alla moglie risultava coinvolta in una rapina consumata ai danni di una gioielleria. Con il pretesto di effettuare verifiche sulla refurtiva, il finto carabiniere ha quindi chiesto la consegna dei monili in oro e poco dopo si è presentato a casa della vittima come delegato della procura incaricato di confrontare i preziosi. Solo che l'uomo aveva chiesto aiuto ai colleghi carabinieri e poco dopo il 26 si è trovato davanti i militari. La bretella cisterna Valmontone va avanti nonostante qualche intoppo. Il commissario all'opera Antonio Mallamo, che ha incontrato nei mesi scorsi e personalmente uno a uno i proprietari dei terreni su cui passerà il tracciato, si è trovato di fronte a un ostacolo inatteso. Un cittadino di Cori ha infatti rifiutato oltre 617.000 euro che il commissario straordinario proponeva come prezzo per l'esproprio di 13 ettari di terra necessaria a realizzare la miliardaria opera pubblica. Mallamo ha ora disposto il deposito della somma presso il Ministero delle Finanze in attesa che un arbitrato decida se l'importo quantificato è corretto o meno. L'opera intanto va avanti dopo che a fine marzo è stata avviata la procedura di gara. Si è conclusa a Pantanello un'altra stagione di visite notturne alla scoperta delle lucciole, l'insetto bioluminescente. Con il caldo si sposterà ora in collina. Un bilancio tutto positivo, il calendario di ingressi di maggio e della prima metà di giugno per la Lipu, che organizza le visite guidate nell'area a parte del monumento naturale Giardino di Ninfa, il responsabile Gastone Gaiba.
10: Abbiamo fatto 14 date, aggiungendone anche in corso d'opera per la richiesta infinita. Saremo intorno ai 1800 visitatori, più i bambini. Quella cosa meravigliosa è che sono arrivati quasi 450-500 bambini a vedere le lucciole, accompagnati da genitori tanto entusiasti quanto i bambini, perché ho scoperto che c'è una generazione che le lucciole non le conosce. C'è la generazione che va dai 30 ai 40 anni e non sa di che animali stavamo parlando, quindi è stata proprio una cosa magica veramente dentro Pantanello. E con le lucciole hanno scoperto Pantanello.
9: Lo sport, il volley, il nuovo roster della Cisterna Volley avrà più centimetri o più esperienza, così Daniele Morato commenta il mercato mentre la nuova squadra va prendendo forma. Mi sento più sicuro, ha detto l'allenatore della squadra pontina, perché lo scorso anno dovevo inserirmi in un ambiente nuovo, ora conosco il contesto, avrò giocatori con cui ho lavorato, uno staff consolidato. A livello di roster aggiunge, l'ossatura della squadra c'è, manca ancora qualcosa, abbiamo cercato di salire con i centimetri aumentando il grado di fisicità. Daniele Morato già a luglio sarà a Cisterna per restarci poi in attesa dell'inizio del nuovo campionato di Superlega. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
11: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
14: 1995.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Papà, Jiffy è per i grandi?
3: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
4: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
5: Ma da dove entra tutta quest'aria?
6: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
5: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
6: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.

0: Abbiamo ascoltato Paul Young, cantante inglese molto popolare negli anni 80, il quale ottenne un grande successo nel 1985 con la cover di questa bellissima ballad di Daryl Hall and Oates, Every Time You Go Away.
1: Radio Latina,

0: oggi il meglio della musica di ieri con noi di Radio Latina, solo grandi successi come questo di Eddie Grant datato 1988, era Gimme Hope Joanna.
1: Radio Latina.

0: Solo grandi hit in rotazione non stop su Radio Latina. Ogni giorno vi proponiamo il meglio della musica degli anni passati. Questa era Donna Summer con il suo successo del 1983, era She Works Hard for the Money.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
5: Qualità e convenienza ogni giorno.
4: A Latina, via Isonzo 221.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Non perdere le super offerte.
6: Sono le 12:59.

Quante emozioni ci regalano ogni giorno i grandi successi qui su Radio Latina. Certe canzoni poi ci danno anche una bella carica, come questa Sweet Home Chicago, successo del 1980 dei mitici Blues Brothers. Ed ora parliamo di Maier, dove ti aspettano le nuove collezioni Piquadro. Maier è l'unico centro Piquadro ufficiale per Latina e provincia. Trovate borse, zaini, trolley, portafogli e accessori made in Italy. Da Maier trovate tanti dei regalo per lauree, ricorrenze e cerimonie. Da oggi c'è anche il nuovo outlet Piquadro con tanti articoli a prezzi straordinari. Maier vi aspetta a Latina in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier è Piquadro, l'eleganza tutta italiana.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
6: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
7: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
8: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Alcune petroliere iraniane hanno lasciato l'area del Golfo bloccata dalla Marina statunitense. Lo ha riferito il sito web Tanker Trackers. Si tratta del primo evento del genere in due mesi. Intanto Washington e Teheran si preparano a firmare il memorandum di pace venerdì in Svizzera. Oggi è Evian, ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente USA, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Cambia il testo del DL carburanti in discussione alla Camera, già approvato dal Senato in scadenza il 29 giugno. La maggioranza ha presentato 4 emendamenti soppressivi al decreto che si è approvato con le modifiche a Montecitorio, dovrà quindi tornare al Senato per una terza lettura. L'anticiclone africano pronto a investire l'Italia con una delle più intense ondate di caldo di giugno. Previste temperature fino a 39 gradi nelle principali città e notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni meteo, il caldo africano durerà diversi giorni. Il calcio, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia, Francia e Austria. Oggi in campo Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra, Croazia. Per ora è tutto, a più tardi.
9: Questa è Radio Latina.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sei su Radio Latina.
9: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.
12: One ticket, please. Lord, have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home.

Questi erano i Survivor, legati a doppio filo a Rocky dal 1985. Abbiamo ascoltato Burning Heart dalla colonna sonora del film Rocky 4.

0: Appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
4: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99 € al chilo. Hamburger di scottona 10,99 € al chilo. Fino al 28 giugno.
3: Italcarni.
4: Aprilia, Latina e Sezze.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina, concessionariafiori.it.
11: Trovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo agli amici di Radio Latina. Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo e unica figura barica delle prossime giornate sull'Italia. Anche sul Lazio ritroveremo nelle prossime ore e domani tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso. In montagna sull'Appennino centrale comunque non mancherà qualche breve temporale di calore. Temperature in aumento, minime della prossima notte che oscilleranno mediamente tra i 18 e i 21 gradi, massime di domani pomeriggio tra 30 e 35 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Travimeteo oppure sul nostro sito web.

0: Questi erano i Tears for Fears, duo musicale britannico molto popolare, soprattutto negli anni 80, con il loro grandissimo successo. Ciao!
1: Radio Latina.

0: Su Radio Latina potete riascoltare la più bella musica del passato, solo grandi successi come questo dei Pretenders, che ci faceva compagnia nel 1986, era Don't Get Me Wrong.
1: Radio Latina.

0: E questa era The Boys of Summer, bellissima canzone del 1984 di Don Henley, che fa parte dei nostri ricordi musicali più belli. Il meglio della musica del passato lo trovate qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
1: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Under 20, ogni lunedì e venerdì solo 9,90€ se hai meno di 20 anni. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark Miami Beach.
2: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach.
3: Vuoi staccare dalla routine? Vieni all'Old River a Puntinia. Hamburger gourmet, carni di primissima scelta alla griglia, selezionate birre alla spina e molto altro. Ogni venerdì, musica dal vivo all'aperto. Ti aspettiamo a Puntinia, in piazza Indipendenza 6. Old River, il gusto delle serate fatte bene. Seguici sui nostri canali social Old River 2.0.
4: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
8: Sono le 14 e un minuto.
9: Le canzoni che ami degli anni

0: Abbiamo fatto una rievocazione in grande stile degli anni 80 con questa canzone. Dalla Francia nel 1987 arrivò questo grande successo Etienne di Gespati.
1: Radio Latina.

0: Al 1984 abbiamo ascoltato gli Stadio insieme a Vasco Rossi con La faccia delle donne.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e USA, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì in Svizzera, un passo che sarebbe solo formale dopo che il documento, definito d'avance molto generale, è già stato firmato digitalmente nella giornata di lunedì. Sono 14 i punti su cui si baserebbe l'intesa. La piattaforma di monitoraggio marittimo Tanker Trackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e USA prevista per venerdì. I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Il Papa ha detto: speriamo che la guerra sia davvero finita. Ancora raid della Russia contro l'Ucraina. Le forze di Mosca hanno lanciato nella notte un attacco con droni contro la città sudorientale di Zaporizhia, uccidendo una persona e ferendone almeno sette, secondo quanto riferito dalle autorità regionali. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedrale della Basilica di San Pietro. L'attesa è ormai quasi terminata. Inizia domani l'esame di maturità 2026. Sono 527.747 i candidati quest'anno, in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. Dopo la prima prova, quella di italiano uguale per tutti, si proseguirà venerdì con la seconda prova, che invece varia in base al tipo di scuola. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
6: Aperti anche sabato pomeriggio.
5: Sei su Radio Latina.
2: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: una canzone tira l'altra, questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
11: Sei a caccia di assistenza per il tuo smartphone o cerchi uno smartphone nuovo senza spendere una fortuna? Punto Smartphone a Pontinia! Telefoni nuovi, ricondizionati e usati, garantiti, perfetti per ogni esigenza e budget. iPhone, Samsung e tanti altri modelli, con offerte convenienti e assistenza dedicata. Punto Smartphone a Pontinia, in Viale Italia 16. Qualità, convenienza e tecnologia sempre a portata di mano. Puntosmartphone.com.
12: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
14: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri, e tra il meglio del 1988 c'era Broken Land, il grande successo degli Adventures.
1: Radio Latina.

0: grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Touch Me I Want Your Body, la hit del 1986 di Samantha Fox.
1: Radio Latina.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
3: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
4: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
5: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la festa della bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
6: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
5: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. Sabato 20 giugno, festa della bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
7: Sono le 15:02.

0: Vivi oggi il meglio della musica di ieri con Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare canzoni indimenticabili e tra queste non potevano mancare le hit storiche della Kool & Gang. Questa era Celebration.
1: Radio Latina.

0: ricordi, emozioni e un pizzico di nostalgia con il meglio della musica del passato su Radio Latina. Abbiamo ascoltato gli Eurythmics, veri mattatori della scena musicale degli anni Ottanta. Tra le loro hit di quel decennio c'era Turn My Side.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico.

0: trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM Anxur, al tuo fianco in ogni momento.
1: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
2: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99 € al chilo. Hamburger di scottona 10,99 € al chilo. Fino al 28 giugno.
1: Italcarni.
2: Aprilia, Latina e Sezze.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
6: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
7: Buon pomeriggio, ben trovati da Elisabetta De Falco. Camion in fiamme sulla Pontina, è accaduto poco prima delle 14 sulla carreggiata in direzione sud all'altezza di Pomezia, dove è ben visibile un'alta colonna di fumo nero. Al momento la strada verso Latina è chiusa al traffico per permettere le operazioni di spegnimento del rogo. Pesanti disagi al traffico con code lunghe verso Latina. Sul posto 118 vigili del fuoco e polizia stradale, almeno 7 i chilometri di coda. Si è finto carabiniere per tentare una truffa, ma la vittima era un vero militare dell'arma. Un 26enne residente a Latina è stato denunciato dai carabinieri di Borgo Podgora per tentata truffa e sostituzione di persona. Secondo gli accertamenti, l'uomo aveva telefonato alla vittima qualificandosi come maresciallo e sostenendo che l'auto della moglie fosse coinvolta in una rapina. Con questo pretesto aveva chiesto la consegna dei gioielli custoditi in casa per presunti accertamenti. La vittima però ha allertato immediatamente i carabinieri. Quando il 26enne si è presentato all'abitazione fingendosi un delegato della procura incaricato del ritiro dei preziosi, ha trovato ad attenderlo i militari che lo hanno identificato e denunciato. La provincia di Latina apre il centro antiviolenza con doppia sede a Latina e Formia, mettendo a disposizione del servizio due locali gratuitamente, grazie all'attività della garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Lazio, Monica Sansoni, e all'esperienza maturata dal consultorio diocesano Crescere Insieme. Un'equipe di specialisti lavorerà raccogliendo le segnalazioni dai 33 comuni del territorio o direttamente dalle vittime, anche attraverso gli adulti educatori. Parliamo di situazioni che lasciano segni profondi e che possono compromettere il percorso di crescita dei ragazzi, ha detto il presidente della provincia Federico Carnevale. Di fronte a questa realtà nessuna istituzione può voltarsi dall'altra parte. Il centro antiviolenza sarà un punto di riferimento qualificato per fornire sostegno, informazioni e orientamento verso i percorsi di tutela previsti. La Fondazione Latina 2032 potrà avviare la propria attività operativa in vista delle celebrazioni per il centenario della città. Il Consiglio Comunale ha approvato la delibera che assegna temporaneamente alcuni locali comunali di via Don Minzoni come sede provvisoria della Fondazione, in attesa del completamento dei lavori della sede definitiva di Piazza Dante. Secondo l'amministrazione comunale, il provvedimento consentirà di avviare subito le attività organizzative e amministrative legate agli eventi del centenario. Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca Matilde Celentano, che ha definito l'atto un passaggio importante nel percorso di preparazione delle celebrazioni per i 100 anni di Latina. Sarà di 35 gradi centigradi la temperatura percepita nella giornata di domani, giovedì 18 giugno, secondo quanto previsto dal bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute. Dopo una serie tutta verde, il Sistema Nazionale assegna alla provincia di Latina il bollino giallo con stato di pre-allerta dei servizi sanitari e sociali per gli effetti di caldo e afa. Sul nostro territorio le temperature oscilleranno tra i 24 gradi di notte e i 33 di giorno, anche se la temperatura percepita sarà più elevata di 2 gradi. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
6: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Papà, Jiffy è per i grandi?
4: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
5: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
6: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio

State ascoltando Radio Latina, la radio dei grandi successi del passato, e tra i successi degli anni Ottanta abbiamo pescato Lucas Dancing di Ziggy Marley. Il vostro PC si è bloccato, il vostro smartphone è caduto, non andate nel panico, recatevi da Maier. Riparazioni rapide e professionali per computer e smartphone. Il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Maier, nessun problema, Maier arriva a domicilio. A Latina, in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier, tecnologia senza problemi. Thank you.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina, ricordi musicali con le canzoni più belle. Abbiamo ascoltato la canadese Alana Miles, che deve il suo successo mondiale a questo brano Black Velvet, indimenticabile hit del 1989.
1: Radio Latina.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato Chris Rea con l'indimenticabile Josephine.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: De Gregoris.
4: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
7: Qualità e convenienza ogni giorno.
6: A Latina, via Isonzo 221.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Non perdere le super offerte.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale. Fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
11: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Torna gratis il giorno dopo. Ogni martedì e giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99 euro. 20 ingressi solo 149 euro. Aquapark Miami Beach.
12: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
13: Ehi, ciao da Expert Latina. Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
14: Sono le 16 e un minuto.
15: Le canzoni che ami degli anni

0: disperato.
1: Il meglio degli anni 80 e non solo lo puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina. Non poteva mancare Nada con il suo grande successo del 1983, era la celeberrima Amore disperato.
0: Radio Latina.

0: Tra i grandi protagonisti degli anni Ottanta troviamo sicuramente lui, Howard Jones, che abbiamo ascoltato con il suo grande successo Like to Get to Know You Well.
1: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Papà, Jiffy è per i grandi?
3: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
4: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buon pomeriggio, ben trovati da Elisabetta De Falco. Camion in fiamme sulla Pontina, è accaduto poco prima delle 14 sulla carreggiata in direzione sud all'altezza di Pomezia, dove è ben visibile un'alta colonna di fumo nero. Al momento la strada verso Latina è chiusa al traffico per permettere le operazioni di spegnimento del rogo. Pesanti disagi al traffico con code lunghe verso Latina. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia stradale, almeno 7 i chilometri di coda. Si è finto carabiniere per tentare una truffa, ma la vittima era un vero militare dell'arma. Un 26enne residente a Latina è stato denunciato dai carabinieri di Borgo Podgora per tentata truffa e sostituzione di persona. Secondo gli accertamenti, l'uomo aveva telefonato alla vittima qualificandosi come maresciallo e sostenendo che l'auto della moglie fosse coinvolta in una rapina. Con

0: questo pretesto aveva chiesto la consegna dei gioielli custoditi in casa per presunti accertamenti. La vittima però ha allertato immediatamente i carabinieri. Quando il 26enne si è presentato all'abitazione fingendosi un delegato della procura incaricato del ritiro dei preziosi, ha trovato ad attenderlo i militari che lo hanno identificato e denunciato. Latina si dota di nuove regole per la rigenerazione urbana. Il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento che disciplina i cambi di destinazione d'uso degli edifici, recependo la normativa regionale e definendo criteri per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Le nuove disposizioni estendono le procedure semplificate anche alle aree urbanizzate comprese nei piani particolareggiati e puntano a favorire il recupero degli immobili, l'efficienza energetica e l'inclusione sociale, limitando il consumo di nuovo suolo. Restano escluse per ora le aree del centro storico e il piano della Marina, che saranno oggetto di specifiche pianificazioni. Per l'amministrazione comunale il provvedimento rappresenta un passo importante per governare lo sviluppo urbanistico della città e offrire maggiore certezza normativa a cittadini e imprese. Nuovo importante riconoscimento per l'agricoltura pontina. L'Associazione Zucchino dell'Agro Pontino ha ricevuto il certificato di registrazione del marchio dell'Unione Europea rilasciato dall'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale. La consegna è avvenuta nella sede del Consiglio regionale del Lazio alla presenza dell'assessore regionale all'agricoltura Giancarlo Righini e del consigliere regionale Vittorio Sambucci. Il marchio europeo tutela e valorizza una delle produzioni ortofrutticole simbolo del territorio pontino, contribuendo a rafforzare la presenza sui mercati nazionali e internazionali. Per le istituzioni regionali si tratta di un traguardo importante che certifica la qualità del prodotto e il lavoro delle aziende agricole locali. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338-7399-175.
3: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 399 TAE 587, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina, concessionariafiori.it.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La radio con i numeri giusti, 70.

0: Tra le meteore degli anni 80 possiamo annoverare anche i Canton, i quali nel 1985 si inserirono nel filone italo disco con questa canzone Please Don't Stay.
1: Radio Latina.

0: Se vi piace la musica del passato, state ascoltando la radio giusta, Radio Latina, dove passa il meglio degli anni Ottanta, che comprende i successi di quel decennio di Elton John. Questa era l'indimenticabile Nikita.
1: Radio Latina.

0: Questi sono i mitici Simple Minds, i quali sono stati molto prolifici negli anni 80, decennio in cui hanno pubblicato ben 6 album, tra cui nel 1982 New Gold Dream. Qui su Radio Latina trovate la vostra dose quotidiana di ricordi. I grandi successi continuano.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: De Gregoris.
4: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo la strada regionale 155 di Fiuggi, traffico rallentato con code tra le località Pitocco e Colle Lavena nei due sensi di marcia. Rimanendo sulla regionale via per Fiuggi, si rallenta a Tecchiena, in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale Santa Cecilia nei due sensi di marcia. In via Casilina si rallenta nei centri abitati di Anagni, Frosinone e Darce nelle due direzioni. In provincia di Latina, percorrendo la statale Appia, lato Napoli, un cantiere attivo rallenta il traffico a Fondi tra via dei Serpenti e via Carlo Levi nei due sensi di marcia. A Borgo Santa Maria si rallenta per l'intenso traffico su strada Macchia Grande, in prossimità dell'incrocio con via del Crocifisso, direzione Pontina. Da Claudio Veloce, da Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
13: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
14: Sono le 17:04.

0: Dal 1986 abbiamo ritrovato le Bangles, formazione interamente al femminile con uno dei loro più grandi successi. Questa era l'indimenticabile Walk Like an Egyptian.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: di Tina Turner, l'abbiamo ascoltata qui su Radio Latina con la splendida The Best, la canzone di punta del bellissimo album Foreign Affair pubblicato nel 1989. I grandi classici senza tempo continuano su Radio Latina.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoo Marine per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarine.it.
5: Viva Zoo Marine!
6: Più freschi del fresco?
7: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
8: Qualità e convenienza ogni giorno.
7: A Latina, via Isonzo 221.
6: Più freschi del fresco?
7: Super freddo! Non perdere le super offerte.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Pontina bloccata per un tir in fiamme nel primo pomeriggio di oggi. I fatti intorno alle 14 sulla carreggiata in direzione sud all'altezza di Pomezia. Per cause ancora da accertare, il mezzo pesante ha preso fuoco improvvisamente e l'autotrasportatore è riuscito ad accostare su una piazzola a margine della carreggiata vicino a una stazione di servizio, mettendosi in salvo. In pochi istanti le fiamme hanno completamente avvolto il rimorchio del mezzo, sviluppando una nube nera di fumo. Non risultano persone ferite, ma l'incendio ha causato ripercussioni pesanti alla viabilità della Pontina, con code e rallentamenti nel tratto dell'arteria interessato in entrambe le direzioni. Si consigliano percorsi alternativi. Arrestato ad Aprilia un 29enne accusato di spaccio di droga, l'uomo, cittadino albanese domiciliato in città, è stato sorpreso dai carabinieri mentre vendeva alcune dosi di hashish e crack a un coetaneo. Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato altre 9 dosi delle stesse sostanze e 365 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. I controlli nell'abitazione del giovane hanno poi portato al sequestro di ulteriori 1.800 euro. Complessivamente sono state recuperate diverse dosi di hashish e crack che saranno ora analizzate. Il 29enne è finito in manetta e trattenuto nelle camere di sicurezza del reparto territoriale di Aprilia. Lo psicologo di base nel Lazio torna al centro del confronto politico. Il Partito Democratico denuncia il mancato avvio della discussione in Consiglio regionale della proposta di legge sostenuta da circa 13.000 firme raccolte sul territorio, molte delle quali nella provincia di Latina. Il provvedimento prevede l'introduzione di un servizio di assistenza psicologica primaria all'interno delle ASL per garantire un accesso più rapido e vicino ai cittadini che vivono in situazioni di disagio psicologico. Per il segretario provinciale del PD di Omar Sarubbo, lo stallo è incomprensibile e rischia di rallentare una misura considerata importante per migliaia di persone. Intanto il partito ha lanciato una petizione online per chiedere l'immediata discussione e votazione della proposta in Consiglio regionale. Il parco Upper di Via Rocca Gorga a Latina sarà intitolato a Jean-Luc Krautsider, il 37enne pontino morto nel 2023 dopo le conseguenze di una brutale aggressione subita in Francia nel 2019. La proposta è stata approvata dalla commissione toponomastica del comune. La scelta è legata al rapporto del giovane con l'area verde, conosciuta come Axe Evergreen, che frequentava da bambino. La città di Latina rende omaggio alla sua memoria e lancia un messaggio contro la violenza. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
5: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato. In sequenza continua, Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a €275 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
4: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
5: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
6: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
7: Problemi con fognature intasate, sversamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
8: Papà, Jiffy è per i grandi?
9: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
10: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
11: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
14: Qualcosa da riparare o un progetto da realizzare? Da 60 anni ci pensiamo noi. Ferramenta Dainese. Il consiglio giusto, il prezzo giusto, il sorriso giusto. Colorificio di fiducia, rivenditore autorizzato San Marco per interni ed esterni impeccabili. Partner Atria per vernici industriali di altissima qualità. Vasta gamma di prodotti Fassa Bortolo e ogni tipo di cartongesso. La potenza delle macchine da giardino EFCO e il miglior pellet certificato per il tuo riscaldamento. Ferramenta Dainese. A Pontinia, in via Filippo Corridoni, aperti dal lunedì al sabato pomeriggio. Dal 1964. Accanto a te, l'esperienza non si compra online.
15: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la festa della bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
16: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
15: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali.
16: Sabato 20 giugno,
15: festa della bufalina. Divertimento e tanta buona musica a Borgo Faiti Centro, Latina.
17: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
18: Trovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo agli amici di Radio Latina. Giornata di giovedì all'insegna del tempo stabile sul Lazio per la presenza dell'alta pressione subtropicale. Cielo sereno poco nuvoloso solo in montagna durante il pomeriggio sull'Appennino centrale, qualche breve temporale di calore. Altrove sole e caldo intenso, con massime del pomeriggio a toccare anche 34-35 gradi. Ulteriore escalation nel grande caldo in questo weekend, dove oltre al sole ritroveremo delle massime che si spingeranno fino a 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.

0: fatto una rievocazione in grande stile degli anni 80 con questa canzone. La voce era quella di John Waite, cantante molto popolare negli anni 80, soprattutto grazie a questo successo del 1984, era Missing You.
1: Radio Latina.

0: La musica che è dentro da sempre la ritrovi ogni giorno qui su Radio Latina. Abbiamo ascoltato Madonna con uno dei suoi numerosi successi degli anni 80, era Like a Virgin.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: Per il futuro vedo... L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
3: Le canzoni che ami degli

0: E questi erano i Living in a Box dagli anni 80 con il loro successo Living in a Box su Radio Latina, dove vi fanno compagnia ogni giorno i grandi successi del passato.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
6: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
7: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
6: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
7: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
6: De Gregoris. Com.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti.

0: minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
1: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Arrestato ad aprile un 29enne accusato di spaccio di droga, l'uomo cittadino albanese domiciliato in città è stato sorpreso dai carabinieri mentre vendeva alcune dosi di hashish e crack a un coetaneo. Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato altre 9 dosi delle stesse sostanze e 365 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. I controlli nell'abitazione del giovane hanno poi portato al sequestro di ulteriori 1.800 euro. Complessivamente sono state recuperate diverse dosi di hashish e crack che saranno ora analizzate. Il 29enne è finito in manetta e trattenuto nelle camere di sicurezza del reparto territoriale di Aprilia. Permangono code e rallentamenti sulla Pontina dopo i disagi creati a seguito di un incendio che ha colpito un tir. Intorno alle 14 sulla carreggiata in direzione sud all'altezza di Pomezia il mezzo pesante ha preso fuoco improvvisamente. L'autotrasportatore è riuscito ad accostare su una piazzola a margine della carreggiata vicino a una stazione di servizio mettendosi in salvo. In pochi istanti le fiamme hanno completamente avvolto il rimorchio del mezzo sviluppando una nube nera di fumo. Non risultano persone ferite, ma l'incendio ha causato ripercussioni pesanti alla viabilità della Pontina con code e rallentamenti nel tratto dell'arteria interessato in entrambe le direzioni. Mosche e zanzare sotto la lente dell'amministrazione comunale. Il prossimo 24 giugno a Sabaudia dalle 19 alle 20:30 nella corte del municipio si terrà un incontro pubblico dedicato alle attività di disinfestazione e alle strategie di prevenzione sul territorio. L'iniziativa organizzata dal comune insieme alla società Sogea punta a informare i cittadini sugli interventi già effettuati e a favorire un confronto diretto con tecnici ed esperti del settore, previsto anche uno spazio dedicato alle domande del pubblico. Sono circa 11.000 le carte d'identità cartacee ancora attive a Latina. Per i loro titolari però arriva una buona notizia. Il governo ha deciso di prorogarne la validità cancellando di fatto la scadenza del 3 agosto prevista per il passaggio obbligatorio alla carta d'identità elettronica. Il Consiglio dei Ministri ha stabilito che i documenti cartacei non ancora scaduti resteranno validi fino alla loro naturale scadenza. La decisione è stata presa per far fronte alle difficoltà di molti comuni nel rilascio delle carte elettroniche e per evitare disagi ai cittadini. Resta comunque necessario richiedere la nuova CIE, ma senza l'urgenza imposta dalla precedente scadenza di agosto. I comuni potranno anche rilasciare i documenti provvisori in attesa dell'emissione della carta elettronica. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
3: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
4: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui. Sei su Radio

0: Meglio della musica del passato, suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Papà, Jiffy è per i grandi?
4: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri, grandi clienti.
5: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
13: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
15: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la festa della bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
16: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
15: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. Sabato 20 giugno, festa della bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.

0: Radio Latina, tre ricordi e nostalgia. Ogni giorno vi facciamo ascoltare tre decenni di grande musica. Questi erano gli Stadio, i quali nel 1981 pubblicarono il loro primo 45 giri dal titolo Grande figlio di puttana, canzone che fu poi inserita nella colonna sonora del film di Carlo Verdone, Borotalco. I ricordi non finiscono mai su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato gli Alphaville, trio musicale tedesco che a metà degli anni 80 dominò le classifiche europee con alcuni singoli di grande successo, tra cui Forever Young.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Mercoledì rosa, ingresso a 9,90€ riservato a tutte le donne il mercoledì. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach.
5: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
6: A Pontinia c'è un luogo dove nascono storie, idee ed emozioni. Atile Edizioni, casa editrice, libreria e cartoleria. Atile è la casa della cultura, un punto d'incontro per chi ama leggere, scrivere, creare e sognare. Libri, eventi culturali, articoli di cartoleria e uno spazio dedicato alla creatività, dove le persone possono incontrarsi, condividere passioni e dare vita a nuove idee. In Corso Europa 7 a Pontinia.
7: No, sto finendo nuovamente il caffè e non ho tempo per andare a comprarlo. Basta, lo ordino subito da Caffè Impero e in 48 ore ho il pacco a casa. Cialde e capsule delle migliori marche. Non devo pensare al parcheggio, niente fila né al negozio né alla cassa del supermercato. Tanto la spedizione è gratuita in tutta la provincia di Latina e Frosinone. Ordina ora su caffèimpero.it oppure su WhatsApp 375 64 70 363. Caffè Impero.
8: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di 600 metri circa tra gli svincoli di Sabaudia e di Terracina, in entrambe le direzioni, in provincia di Latina. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese, in entrambe le direzioni, in provincia di Rieti. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una chiusura di circa 500 metri in prossimità dello svincolo per Ceccano, in direzione Frosinone. Percorso alternativo su vecchio percorso della strada statale 156 via Anime Sante e strada Asi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
9: Sono le 19 e 4 minuti.

0: Abbiamo ascoltato i Johnny Hates Jazz dal 1987 con I Don't Want to Be a Hero.
1: Radio Latina.

0: A cause des garçons, canzoncina dalla melodia trascinante cantata da questo duo femminile francese che si chiamava esattamente come la loro canzone.
1: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.

0: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
1: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
2: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
3: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero uno nei trattamenti antifumo.
4: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
5: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Saranno oltre 5.000 gli studenti della provincia di Latina che domani mattina affronteranno la prima prova della maturità 2026. Alle 8.30 scatterà l'esame di Stato con il tradizionale tema di italiano comune a tutti gli indirizzi scolastici. Circa 250 i candidati esterni impiegati nelle prove. Per l'organizzazione degli esami sono state costituite 149 commissioni affiancate da 346 commissari esterni. Dopo la prova di italiano, venerdì 19 giugno si svolgerà il secondo scritto, diverso per ogni indirizzo di studi. A seguire partiranno i colloqui orali, che quest'anno coinvolgeranno 4 discipline e saranno obbligatori per ottenere il diploma. Per oltre 5.000 maturandi pontini si apre così uno dei momenti più importanti del percorso scolastico, destinato a segnare il passaggio verso università, lavoro e nuove esperienze. Latina si dota di nuove regole per la rigenerazione urbana. Il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento che disciplina i cambi di destinazione d'uso degli edifici, recependo la normativa regionale e definendo criteri per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Le nuove disposizioni estendono le procedure semplificate anche alle aree urbanizzate comprese nei piani particolareggiati e puntano a favorire il recupero degli immobili, l'efficienza energetica e l'inclusione sociale, limitando il consumo di nuovo suolo. Restano escluse per ora le aree del centro storico e il piano della Marina, che saranno oggetto di specifiche pianificazioni. Per l'amministrazione comunale il provvedimento rappresenta un passo importante per governare lo sviluppo urbanistico della città e offrire maggiore certezza normativa a cittadini e imprese. Lo psicologo di base nel Lazio torna al centro del confronto politico. Il Partito Democratico denuncia il mancato avvio della discussione in Consiglio regionale della proposta di legge sostenuta da circa 13.000 firme raccolte sul territorio, molte delle quali nella provincia di Latina. Il provvedimento prevede l'introduzione di un servizio di assistenza psicologica primaria all'interno delle ASL per garantire un accesso più rapido e vicino ai cittadini che vivono in situazioni di disagio psicologico. Per il segretario provinciale del PD Omar Sarubbo, lo stallo è incomprensibile e rischia di rallentare una misura considerata importante per migliaia di persone. Intanto il partito ha lanciato una petizione online per chiedere l'immediata discussione e votazione della proposta in Consiglio regionale. Il Latina Calcio 1932 si avvia al suo sesto campionato consecutivo tra i professionisti. La società sportiva presieduta da Antonio Terracciano ha infatti ufficializzato di avere completato e regolarmente depositato tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione al campionato di Serie C Sky Wi-Fi 2026-2027, ottemperando a tutti gli adempimenti previsti dal sistema delle licenze nazionali. L'iscrizione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di consolidamento del club, dice Terracciano, ringraziando le figure che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo amministrativo e organizzativo, proseguendo il lavoro con serietà e programmazione in vista della nuova stagione sportiva. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
4: Questa è Radio Latina.
6: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sei su Radio Latina.
9: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi. Diagnostica per immagini con TAC. Mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR, a Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
5: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
6: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99€ al chilo. Hamburger di scottona 10,99€ al chilo. Fino al 28 giugno.
5: Italcarni.
6: Aprilia, Latina e Sezze.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
10: Trovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Latina. Giornata di giovedì all'insegna del tempo stabile sul Lazio per la presenza dell'alta pressione subtropicale. Cielo sereno poco nuvoloso, sole in montagna durante il pomeriggio sull'Appennino centrale, qualche breve temporale di calore. Altrove sole caldo intenso, con massime del pomeriggio a toccare anche 34-35 gradi. Ulteriore escalation del grande caldo in questo weekend, dove oltre al sole ritroveremo delle massime che si spingeranno fino a 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato. Abbiamo appena ascoltato un grande classico degli anni 80, Never Gonna Give You Up, canzone che ha conservato tutta la sua carica esplosiva. È stato il singolo di debutto di Rick Astley.
1: Radio Latina.

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
1: Problemi con fognature intasate, sverzamenti o allagamenti? Chiama Fageco Ecologia. Da oltre 30 anni al servizio dell'ambiente con persone, mezzi e tecnologie. Assistenza H24 per privati, imprese, condomini ed enti pubblici. Con Fageco Ecologia risolviamo dove gli altri non arrivano. Il miglior rapporto costi-benefici. Fageco Ecologia, la soluzione che cercavi. 0773 41 20 54.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese, TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro, offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
10: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
4: Sono le 20 e 3 minuti. Le canzoni che ami degli anni

0: Ogni volta ci dà una bella carica questa canzone, hit del 1983. Erano i Katrina and the Waves su Radio Latina con il loro più grande successo, Walking on Sunshine.
1: Radio Latina.

0: all'interno di Spandau Ballet su Radio Latina, indimenticabile la loro Lifeline, ripescata tra i grandi successi del 1983.
1: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Papà, Jiffy è per i grandi?
5: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
6: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
7: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Saranno oltre 5.000 gli studenti della provincia di Latina che domani mattina affronteranno la prima prova della maturità 2026. Alle 8.30 scatterà l'esame di Stato con il tradizionale tema di italiano comune a tutti gli indirizzi scolastici, circa 250 i candidati esterni impiegati nelle prove. Per l'organizzazione degli esami sono state costituite 149 commissioni affiancate da 346 commissari esterni. Dopo la prova di italiano, venerdì 19 giugno si svolgerà il secondo scritto, diverso per ogni indirizzo di studi. A seguire partiranno i colloqui orali, che quest'anno coinvolgeranno 4 discipline e saranno obbligatori per ottenere il diploma. Per oltre 5.000 maturandi pontini si apre così uno dei momenti più importanti del percorso scolastico, destinato a segnare il passaggio verso università, lavoro e nuove esperienze. La Fondazione Latina 2032 potrà avviare la propria attività operativa in vista delle celebrazioni per il centenario della città. Il Consiglio Comunale ha approvato la delibera che assegna temporaneamente alcuni locali comunali di via Don Minzoni come sede provvisoria della Fondazione, in attesa del completamento dei lavori della sede definitiva di Piazza Dante. Secondo l'amministrazione comunale, il provvedimento consentirà di avviare subito le attività organizzative e amministrative legate agli eventi del centenario. Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca Matilde Celentano, che ha definito l'atto un passaggio importante nel percorso di preparazione delle celebrazioni per i 100 anni di Latina. Sono circa 11.000 le carte d'identità cartacee ancora attive a Latina. Per i loro titolari però arriva una buona notizia. Il governo ha deciso di prorogarne la validità, cancellando di fatto la scadenza del 3 agosto prevista per il passaggio obbligatorio alla carta d'identità elettronica. Il Consiglio dei Ministri ha stabilito che i documenti cartacei non ancora scaduti resteranno validi fino alla loro naturale scadenza. La decisione è stata presa per far fronte alle difficoltà di

0: tutti i comuni nel rilascio delle carte elettroniche e per evitare disagi ai cittadini. Resta comunque necessario richiedere la nuova CIE, ma senza l'urgenza imposta dalla precedente scadenza di agosto. I comuni potranno anche rilasciare i documenti provvisori in attesa dell'emissione della carta elettronica. Torna dal 3 al 28 luglio il Festival Pontino di Musica, giunto alla sua 62esima edizione. Oltre 20 concerti animeranno alcuni dei luoghi più suggestivi della provincia di Latina, dal Castello Caetani di Sermoneta alle abbazie di Fossanova e Valvisciolo fino al circolo cittadino Sante Palumbo del capoluogo. La manifestazione organizzata dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica proporrà un programma che spazia dalla musica classica al jazz, dalle colonne sonore alla musica contemporanea, con la partecipazione di artisti affermati e giovani talenti. L'inaugurazione è prevista il 3 luglio al Castello Caetani di Sermoneta con un concerto dedicato al compositore Goffredo Petrassi, interpretato dall'ensemble Tubilustrium e dalla filarmonica Sabina Foronovana, diretti da Marcello Panni. Tra le novità dell'edizione 2026, anche visite guidate ai luoghi che ospiteranno gli eventi abbinate ai concerti del festival. Le parole della sindaca di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli.
1: Crediamo nel Festival Pontino come, diciamo, elemento importante, come programma importante per il nostro contenitore degli eventi estivi. Crediamo nella cultura come strumento di crescita e il Festival Pontino è uno degli appuntamenti culturali, musicali, strumenti di alto livello che contribuisce quindi alla crescita sociale e culturale della nostra città.
0: Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
2: Questa è Radio Latina.
3: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
4: Aperti anche sabato pomeriggio.
2: Sei su Radio Latina.
5: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: E questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
5: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
6: Viva Zoomarin!
7: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Vivi oggi il meglio della musica di ieri, sempre attuale, sempre bella da riascoltare come questa Can You Feel It? Questi erano i Jackson 5, capitanati da Michael Jackson, giovanissimo all'epoca in cui esordì insieme ai suoi fratelli.
1: Radio Latina.

0: I Tears for Fears sono stati dei grandi mattatori della scena musicale anni 80, li abbiamo ritrovati in questo caso con Paul Shelter su Radio Latina. Buon ascolto.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Sono le 21 in punto.

0: macchina per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio. Era Kenny Loggins con la travolgente Footloose.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai

0: Rivendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
1: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
2: Chuck, motore! Azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
6: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma! Io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: anni 80 sono stati un decennio favoloso, ricco di successi, degnamente rappresentati dalla celeberrima Don't You Forget About Me dei Simple Minds, che non poteva mancare tra i super classici di Radio Latina.
1: Radio Latina,

0: Abbiamo ascoltato Paul Young che cantava l'amore e la fede delle persone comuni in uno dei suoi più grandi successi, era Love of the Common People, un grande classico numero uno in Italia nel 1984.
1: Radio Latina.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
2: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Sono le 22 in punto.
7: Le canzoni che ami degli anni

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
3: Papà, Jiffy è per i grandi?
4: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
5: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
6: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Torna gratis il giorno dopo. Ogni martedì e giovedì con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero entri gratis il giorno dopo. Fino al 20 giugno acquista le fan card. 10 ingressi 99 euro, 20 ingressi solo 149 euro. Acquapark Miami Beach.
7: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
2: Sei su Radio Latina. E ora 4 dischi 70 80 90 non stop mix.

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
7: Chuck, motore, azione!
8: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Sono le 23:07.

m'è venuta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, m'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, m'ha guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Sei su Radio Latina.
8: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Le canzoni che ami degli anni 70.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: È mezzanotte e 16 minuti.
8: Le canzoni che ami degli anni

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Più. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175. Il meglio degli anni 70, 80 e 90.